0: ling che chi ka yo shi ling che di ga la chang ma dop so kang pa shi xia kang be ga la bie zi te qiu qie zong er xie jin bu din ga shi du ge di di ran zha shen gu shi ra yo shi dun du na gu shi ra yo shi di di me yo ga shi gu yo shi zuo la ge di wo ne ning jin shi bu du
1: Oma tumi na, ni ya kuri.
2: Nga tu ni chung mi du, ya chu.
1: Tung da yun, kia dung a, nga chi di ni yi.
2: Lo ma se da.
1: Ni ki.
2: Niki.

0: Shuhu, samla mokotang maashi, hodup chi jibshi, loo chi siya urta, jangmo digi, ngasne chi rinda shuibshi.
1: Takari,
2: takari chi
1: rinda shuibshi. Takari chi rinda shuibshi, jangmo chi chi suha ki wushi. Nga chukdu, yangsa babu nyamdo riga la xingjia ga yubuyu. Babi, chuda momo ki wushi. Chudi nye du, momo di xinggang yubi, chiudiga di shi wushi.
3: Rali nene zo gang chen yu duwa.

0: Chenara, chenda kula ki chel changya kare. Konge, rangi nengi su tsunzi che ore.
1: Lobin, tuyongo tonga rangi jatong tong che guay yo ma shi. Nye shinda ki sing me. Chilo gumi nye tenzu rangi xie siip diye, nye nye ne rangi xieb zang ye.

0: Tosu vansi ngi bortu shiki mevdi ina. Ngone zi di wujan. Lega chi di gyanz gomzi shibji chigi. Kretanda kutao nubarish ziga chi. Gyevu di ina. Tengis gya drup tosu mahri.
1: Jibo, lupin zhao pigi ninda fa mogui zhong dia zang ngan zun ya zui tu mdu la kuwa ma tu ro chi mdu. Ngan zu ku ku ya di kaku chi ba.
0: Kaku chi wun ya zhup yu li. Kutao ga nye jing bai gang xin ro jin sang tu. Kira ning di chi lu la. Nga gya lan che tu mar si na yi chi ga mi tu.
1: Chen ka zhe xo re.
0: Nyal so di ka kaku chi zhang bi li. Zang la la ma zhang wa. Lung bushin da ge nyuan ye zhe zhe kaku chi zong. Nyal so di ka zhe dou da zhe di. So di ge zhe gu nian ya wu yu bi na. Lo wen zhao xin ye di. Xin zhe xe wo chun nian nye zhe zhe yong yu. Xie zhe gu.
1: Nye xie zhe.

0: Jibu.
1: Dasha, Zangla lani zui laos. Jika gang zuo zhebe chongxin yi qi zui mri xia, kasan rangka siya mi di rogo che turbe.
0: Dinti ka zhe qie mi na. Jibu, nye ngas ne jibu zhangla, jika zingye di lega no nye bache ayong siya
2: mchi. Nga lega zi rogo che turbe!
1: Ali rangshan galdi, ngar che ribu lesu na lamsa loo xiu. Chongxin yi qi tunta di fangmo da ge chi.
0: Yungwa.
3: Jiao Daxia. Yong'a. Yong'a, xin's. Qian de san xiong han wen de zhuo qie qiu. Yong'a, ni xin's. Jinbu. Da long qiu ma shi, ni san xiong han wen de qiu jin yi qie guo qing a qing gu.
1: Tun da de zhu zha sun da. Ji ke guo se ta qun yin.